0: Top Radio, toute la journée. Vous écoutez tous les hits sur une seule radio.
1: Sto cercando ancora un briciolo di noi. Il tuo sguardo che mi salva al mondo è confuso. Bisogno che tu sappia